0: stessa si fe, che Susanna è la stessa si fe, Susanna,
1: Susanna
0: è la stessa,
1: è la stessa.

0: io guardo se quel letto che ci destina il conte farà buona figura in questo luogo.
1: In questa stanza?
0: Certo, a noi la cede generoso il padrone.
1: Io permetti la dono.
0: E la ragione?
1: La ragione l'ho qui.
0: Perché non puoi far che passi un po' qui?
1: Perché non voglio. Sei tu mi osservo, no?
0: Ma non capisco perché tanto ti spiaccia la più comoda stanza del palazzo.
1: Perché io sono la Susanna e tu sei pazzo.
0: Grazie, con tanti elogi. Guarda un poco se potresti star meglio in altro loco. Se a caso, madama, la notte ti fa

0: Parla.
1: Che c'è di nuovo?
2: Il signor Conte, stanco di andar cacciando le straniere bellezze conoscere, vuole ancora nel castello ritentare la sua sorte. È già di sua consorte, vada bene, appetitogli bene.
1: E di chi dunque?
2: Della tua Susannetta.
1: Te?
2: Di me, vedesma. La speranza che annobbia il suo progetto, utilissima sia tal vicinanza.
1: Bravo, tiriamo avanti.
2: Queste le grazie son, questa la cura che gli prendi di te, della tua sposa.
1: Guarda un po', che carità pelosa.
2: Chiediti, ordieni il meglio. Don Basilio, mio

0: che fosse la mia dote merito del tuo bel muso.
1: Me ne ha ingingato.
0: E la destina per ottener da me certe mezz'ore diritto feudale.
1: Come? Le feudi suoi non l'alcun ti abolito.
0: E beh, non è pentito. Par che tenti a riscattarlo da me.
1: Bravo, mi piace che caro signor Conte ci voglia avvertire. Trovato avete. Chi suona? La contessa.
0: Addio, addio, Figaro Bello.
1: Coraggio, mio tesoro.
0: E tu, cervello.
1: Bravo signor padrone, ora incomincio a capire il mistero e a veder chi è tutto il vostro progetto.

Sapore, sapore, sapore, ma piano. Piano, piano, piano, piano, piano, piano.

L'arte scarmendo, l'arte operando, i capuncendo, i la scherzando, tutte le macchine rovescerò, rovescerò. L'arte scarmendo, l'arte operando, i capuncendo, i la scherzando, tutte le macchine rovescerò, tutte le macchine rovescerò.

bene, io tutto farò, senza riserve tu a me palesate. Avrei pur gusto.

dovessi volgere, se tutto l'indice dovessi leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio si troverà. Se tutto il codice dovessi volgere, se tutto l'indice dovessi leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio.

0: Anna, tu mi sembri agitata e confusa.
1: Signore, io chiedo scusa, ma se mai fui sorpreso, per carità, partite.
0: Un momento e ti lascio, oh Dio.

0: di condurme co Figaro destinai.
1: Signor, se osassi...
0: Parla, parla, Diana, e con quel dritto ch'oggi prendi su me finché tu vivi, chiedi, imponi,

0: notte basilio tutto già disse.
1: Senti,
0: se per pochi momenti meco in giardin sull'imbrunir del giorno, ah, per questo favore io pagherei.
1: È uscito poco fa.
0: Chi parla?
2: Okay.
0: Esci di alcun momento.
2: Sì, mi lasci qui solo.
1: Per la madama il sarà, vado a cercarlo.
0: Qui dietro mi porrò.
2: Non vi c'è là.
0: Vasi, e cerca di parla.
2: Oh, che fate?

0: Susanna, il ciel ti salvi. Avreste a caso veduto il conte?
1: Cosa deve far me con il conte? Ando, uscite!
0: Aspettate! Sentite! Figaro di lui cerca!
1: Cieli, mi cerca chi dopo voi?

0: suoi gusti. Io mi credea che preferir doveste per amante, come fan tutte quante, un signor liberal, prudente e saggio, a un giovinastro, a un paggio.
1: A Cherubino
0: d'amore. Oggi sul far del giorno passeggiava qui d'intorno per entrare.
1: Mamma mia, un impostore è questa?
0: È un maligno con voi che ha gli occhi in testa. E quella... canzonetta, ditemi in confidenza. Sono amico e altrui nulla dico. Per voi, per Madama. A proposito, figlia, istruitelo meglio. Egli la guarda a tavola sì spesso, e con tale immodestia, e se il conte si accorge che su tal punto, sapete, egli è una bestia.
1: Ma il pedato! E perché andate voi da mezzotti e spargendo?
0: Io? Che ingiustizia! Quel che comprio vendo, a quel che tutti dicono, io non ti aggiungo un pelo. Che dicono tutti? Oh, bella!
1: Uccidi!
2: Cosa sento? Posto andare e scacciare il seduttore.

0: Venerino, ove va, parlerà Venerino, poverino, poverino, poverino, adesso preso ancora.
1: Come?
0: Che?
1: Che?
0: Come?
1: Come?
0: Che? La tua cugina. L'uscio ier trovai rinchiuso, picchio, ma pre barbarina paurosa, fuor dell'uso. Io dal muso insospettito, guardo, cerco in ogni sito, e alzando pian pianino, il mappeto al favorino, e poi il paggio. Ah, cosa peggio?
1: Ah, crude stella!
0: Ah, meglio anche! Onestissima signora!
1: Accade di peggio!
0: Organisco come va!
1: Giusti idee che mai sarà!
0: Così fantocelle, non c'è alcuna...

0: Di Figaro volate, io vo che in vela.
1: E Dio che senza andate!
0: Restate! Che baldanza! E quale scusa se la colpa è evidente?
1: Non ha troppo di scusa un innocente!
0: Ma costui quando venne?
1: Egli era meco quando voi qui giungeste e mi chiedea di impegnare la padrona a intercederle grazia.
0: No!
1: Il vostro arrivo in scompiglio lo pose, ed allora in quel luogo si nascose.
0: Ma zio stesso m'assisi quando in camera entrai,
1: ed allora lì dietro io mi celai.
0: E quando io là mi posi,
1: allora io già mi volsi, e qui m'asposi.
0: Oh cielo! Dunque ha sentito quello che io ti dicea?
1: Se ci verrò a sentir quanto potea!
0: Oh, per via!
2: E vagini,
0: e voi restate qui!

0: cos'è questa commedia?
1: Eccoci in danza, secondami cuor mio.
2: Non c'ho speranza.
0: Signor, non isdegnate questo del nostro affetto meritato tributo.

venduto. Io voglio infacciare i miei più fini e con più ricca pompa rendervi appien felici. Marcellina si trovi.

0: qua. E voi non applaudite?
1: E afflitto, poveretto, perché il padrone lo scaccia dal castello.
0: Ah, in un giorno sì bello.
1: In un giorno di nozze.
0: Quando ogni uomo.
1: Perdono, mio signor.
0: Non meritate.
1: Egli ancora fanciullo.
0: Mendi quel che tu credi.
1: Mancai, ma dal mio labbro le fine.
0: Io vi perdono. Anzi, farò di più. Vacanti un posto d'ufficiale nel reggimento mio. Io scelgo voi, partite tosto. Addio, a fin domani, scuola. Parta tosto.
1: Oh, che dirvi, signor, son già disposto.
0: Ma per l'ultima volta la Susanna abbracciate. Inaspettato il colpo. Ehi, capitano, a me pure la mano.
2: Guardati prima che tu parta.
0: Addio, picciolo cherubino, come cansa in un punto il tuo destino. Non piangrai, farfallone amoroso, notte giorno, di giorno, girando.

marci sento ad un giro d'amore. Non più avrai questi bei pennappini, quel cappello leggero calante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio d'onesto color, quel vermiglio d'onesto color. Non ti avrai quei pennappini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non ti andrai farfallone amoroso, notte giorno, di giorno girando, le valle quando al riposo marci sento ad un giro

per montagne, per valloni. Con la neve dei salioni, al concerto di tromboni, di bombardi, di cannoni, che le palle in tutti i tuoni, all'orecchio fanno fischiar. Non piavrai quei pennacchi, non piavrai quella piuma, non piavrai quel cappello, non piavrai

Non piangrai, farfallone amoroso, notte, giorno, d'intorno, giallo, delle belle, turbando il riposo, narcisetto, doncino, d'amor. Delle belle, turbando il riposo, narcisetto, doncino, d'amor.

come lo sono i moderni mariti, per sistema infedeli, per genio capricciosi e per orgoglio.

0: amico, non ama impaziente.
1: Ma voi non potete stare in pena per questo, al fin di che si tratta. Al signor conte piace la sposa mia, indi segretamente recuperar vorria il diritto feudale. Possibile la cosa? È naturale.
0: Possibile, però.
1: Naturalissima. E se Susanna vuol, possibilissima.
0: Finiscila una volta.
1: Ho già finito. Quindi, prese il paradito di scegliere me corriero e la Susanna consigliera segreta di ambasciata, e perché la ostinata ogni or rifiuta il diploma d'onor che le destina, minaccia di proteggere Marcellina. Questo è tutto l'affare.
0: Ed ha coraggio di trattar scherzando un negozio sessilio.
1: Non vi basta che scherzando io ci pensi. Ecco il progetto. Per Basilio un biglietto gli farei capitare che l'avvertisca di certo appuntamento che per l'ora del ballo ha un amante poi destre.
0: C'è il cassetto ad un buon sigeloso.
1: Ancora meglio. Così potrei più presto imbarazzarlo, confonderlo, imbrogliarlo, rovesciare i progetti, empirlo di sospetti. E porgli in testa che la moderna festa che i di fare a me tenta, altri a lui faccia, onde qua per dal tempo ivi la traccia, così quasi ex abrupto, e senza che abbia fatto per trastornarci alcun disegno, vien l'ora delle nozze, e in faccia lei non fia che osi d'opporsi ai voti miei.
0: È ver, mai di lui invece sopporrà Marcellina.
1: Aspetta, al conte farai subito dir che verso sera attendati in giardino, il picciol cherubino per mio consiglio non ancor partito. Da femmina vestito faremo che in sua vece mi sembrata. Questa è l'unica strada.

0: che ti par. Non c'è male nel nostro caso. Quando egli è persuaso, e dove il tempo?
1: Dico il conte alla caccia per qualche ora non sarà di ritorno. Io vado, e tosto che Rubino vi mando.

che va tutto bene, quello che va. Resto a noi nel soldato, il grado informò, tutto mi disse, lasciatemi veder. Andrò benissimo, siamo uguali statura, giù quel manto, fai, niente paura. E se qualcuno entrasse, entrerei.

Una mia cuffia, prendi nel gabinetto, presto! Che carta è quella, la patente? Che sollecita gente! Ebbi orror da basilio! Alla fretta, ho beato e non il sigillo! Il sigillo di che? Della patente! Aspetto, che premura! Eccola la cuffia! Spicciati!

0: alzate, or quelle mani che oltre il gomito le alzo, onde più agiatamente il gomito gli si adatti. Ecco, più indietro. Oh, sì. Il nastro è quello.
1: E quel che so in volumi.

0: so, la pelle io mi graffiai, e la piaga col nastro io mi fasciai.
1: Oh, frate, non è male. Cospetto, al braccio più candido del mio. Qualche ragazza
0: mi segui a far la panza. Vai nel mio gabinetto e prendi un poco d'inglese e t'affettò anche sullo scrigno.

0: legarmi il braccio.
1: Un altro nastro.
0: Prendi insieme col mio vestito.
1: Più presto m'avria quello morì.

0: specchi alla mia porta.
1: Perché chiusa?
0: Il mio sposo. Attenzione! Sono morti! Voi qui, senza mantello! E quegli stati! Un ricevuto foglio! La sua gran gelosia!
1: Cosa indugiate?
0: Sansona! Anzi, Sansona!
1: E a chi parlate?
0: A voi!

0: Non fu mai vostra usanza di rinchiudervi in stanza.
1: Fermo io scavo qui, mettendo.
0: Via, mettendo.
1: Certe robe, era meco la Susanna che in sua camera è andata.
0: Ad ogni modo, voi non siete tranquilla. Guardate questo foglio.
1: Nome, è il foglio che Figaro li scrisse.
0: Cos'è codesto strepito? In gabinetto qualche cosa è caduta.
1: Io non intesi niente.
0: Conviene che abbiate gran pezzi di mente.
1: Chi?
0: La fai qualcuno?
1: Chi volete che sia?
0: Lo chiedo a voi. Io vengo in questo

0: e donde viene che siete si turbata?
1: Per la mia cameriera.
0: Io non sono là. Ma turbata senz'altro.
1: A questo servo, io che non turba me, turba voi stesso.
0: È vero, è vero. E lo vedrete adesso.
1: No.
0: Susanna.

0: voi non aprite?
1: E perché deggio le mie camere aprire?
0: E lasciate l'aprire senza chiavi e niente!
1: Vorresti arrepentaglio d'una dama l'onore?
0: È vero, io sbaglio, posso senza rumore, senza scandalo alcun di nostra gente, andare io stesso a prenderlo corrente. Attendete pur qui. Ma perché in tutto sia il mio dubbio distrutto, anco le porte io prima chiuderò.
1: Che imprudenza!
0: Voi la condiscendenza di venir meco avrete. Madama, eccovi il braccio. Andiamo.

0: Due come lasciai. Volete dunque aprir voi stessa? Ponteggio!
1: Fermate! Ascoltatemi un poco! Mi credete capace di montare il dovere?
0: Come vi piace? Entro quel gabinetto mi metti un palettro!
1: Sì, lo vedrete! Ma uditemi! Tranquillo!
0: Non è dunque Susanna?
1: No! Ma invece è un oggetto che ragion di sospetto non gli devi lasciare! Per questa sera una burla innocente di farsi disponibile, io vi giuro che l'onor non mi sto.
0: Chi è dunque? Dite, lucida
1: io! Sentitela!
0: Parlate!
1: È un fanciullo?
0: Un fanciullo? No.
1: Sì. Carabino!
0: E mi farà il destino ritrovare questo faggio in ogni luogo. Come? Non è partito?
1: No.
0: Scellerati! Ecco i dubbi spiegati! Ecco l'imbroglio! Ecco il raggiro! Ante ma perde il foglio! E sciolare, garzon, maldano, sciagolato, non parlare!

0: sentite?
1: Via parlate!
0: No, sentite!
1: Via parlate! Parlate! Parlate!
0: Giuro al cielo che ogni sospetto, che ogni sospetto, e lo stato in che trovate, sciolto il collo, nudo il petto.
1: Sciolto il collo!

0: il paggio rinchiuso
1: fu per partire,
0: ma i tremiti palpiti
1: fu per volarvi,
0: ma un foglio sì barbaro
1: di Figaro il foglio e la volta passiva
0: va bene, io voglio
1: perdono, non merda che gli altri non dà, perdono, non merda.

suonatori, le trombe sentite, i pippani udite, tra canti e tra valli dei nostri vassalli. Vogliamo, corriamo, le nozze a compir, vogliamo, corriamo, le nozze a compir. Andiamo, men fretta, la turba m'aspetta. Andiamo, men fretta, un dubbio toglietemi prima di partir. Di partir, la cosa è scabrosa, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'ar

0: tacete, signor Figaro, questo foglio chi verrà?
1: Non conosco.
2: Non conosco.

0: rispondi?
1: Niente, niente.
0: Dunque accordi?
1: Ma non accordo. Per finir la lietamente e all'usanza e a trarre un'azione.

0: ascoltate, ascoltate. Da Bracone che guarda il giardino, mille cose gli dici dal vento, e vocanze può darsi di peggio, di nuovo signor Dio ti dar giù.
1: Dal
0: Bracone, guarda te che non fai,
1: in giardino,
0: sì.
2: Cosa
1: sei tu?
0: Ma dove è tuo vicino? Ratto, il verbone fuggito, e ad un tratto di vista m'uscì.
2: Chissà che pazzo!
3: Su tutto lo via!
0: Cosa ridi? Cosa ridi? Cosa ridi?
1: Tu sei cotto dal sorgere del dì, tu sei cotto dal sorgere del dì. Ripetimi, dal balcone,
0: al balcone,
1: in giardino,
0: in giardino.
1: La signora, signora, guarda il vento, tu sei qui fuori.
0: E volte tedeschi, no,
2: figano solo,
1: no, figano solo. Via Biangione, sta zitto una volta, per tre soldi far tanto culto, già che il fatto non può stare occulto, sono io stesso saltato di lì, sono io stesso saltato di lì.
0: Questo stesso,
1: a credere non posso,
0: come mai diventaste sì grosso?
1: Che
0: salto non costa così,
1: ma chi salta succede così?
0: Il direbbe,
2: esiste con forza,
0: che dice a me padre ragazzo,
1: che mi
2: vuole,
1: E saputo, da Siviglia a cavallo qui giunto, da Siviglia ne forse i sarà.
0: Questo no, che cavallo, e non vide saltare di là.
1: Che pazienza,
2: ormai,
1: figlia questo bagno,
2: questo cielo finirò.
1: Dunque tu,
0: e salta giù,
1: ma perché? Che timor,
0: l'aria
1: inchiuso, aspettando quel caro visetto, ti aspettando un sussurro forduso. Ora i gridaste, l'ho scritto biglietto. Salta giù dal terrore confuso.

0: Costretto di pensare a queste carte che perdeste.
1: Porgile a me. Sono in trappola, sono in trappola.

0: Io tanti aspettate,
1: sarà forse il sonnario del tempio,
0: la lista degli osti. Parlate, e tu lasciami, e partire.

0: ovunque. Ovunque. Coraggio. Oh, che testa. Che testa. Questa è la patente che poc'anzi il fanciullo mi dia. Per che fare? Vi manca. Vi manca.
1: Suggello, suggello.
0: Rispondi.

0: silenzio, silenzio. Io son qui per ragioni pare.
1: Io da lei scelto avvocato, vengo a far le sue difese, le legittime pretese, io qui

qui per testi in mondo che professo la trampolia con l'espezia di Dana. Sotto la verità, silenzio, lo vedremo. Il contratto leggeremo.

Che imbarazzo è mai questo? Un foglio anonimo. La cameriera in gabinetto chiusa, la padrona confusa. Un uomo che salta dal balcone in giardino, un altro appresso che dice esser quel desso.

0: saprò se Cherubino era giunto a Siviglia. A tale oggetto mandato Basilio.
1: Vero, a lui non di dir nulla, invece tu voglio andarci io mi

0: Chissà che l'ha tradito abbia il segreto mio, o se ha parlato gli fa sposare la vecchia.
1: Marcellina! Signor!
0: Cosa bramate?
1: Mi par che siete in collera!
0: Volete qualche cosa?
1: Signor! La vostra sposa è sole di lavori e vi chiede il fiaschetto degli odori.
0: Prendete!
1: Or ve lo riporto!
0: E no! Potete ritenerlo per voi!
1: Per me? Questi non son mali da donne tributori!
0: Un amante che perde il caro sposo sul punto d'ottenerlo!
1: Pagando Marcellina con la dote che voi mi prometteste!
0: Chio vi

0: che dice?
1: È da Basilio che permetti farlo.
0: Ma qual bisogno abbiamo noi che un Basilio?
1: È vero.

0: di voi. Se tu manchi, o cor mio, la contessa tenderà il fiaschetto.
1: Che fu un pretesto? Parlato non avrei senza di questo.
0: Carissima,
1: gente,
0: e mia senz'altro.
1: Ordinatevi la bocca, o signor scolpro.
0: Ehi, Susanna, come vai?
1: Croce, senza avvocato abbia vinto la causa.
0: Cosa è nato? Hai già vinta la causa? Cosa sento? In quale laccio io cadea? Perfidi, io voglio!

lei pagasse la vecchia pretendente. Pagar? In qual maniera? E poi vi Antonio, e a un incognito Figaro ricusa.

ancor per ridere mia infelicità. C'ha la speranza sola delle vendette mie, quest'anima consola e giubilarmi fa, e giubilar, e giubilarmi fa. Oh, che lasciarti in pace non può questo contento. Tu non nascesti audace per pace.

0: aspetta, aspetta.
1: Guarda in giù.
2: Ed è che salite. O pagarla o sposarla, o rammutite.
3: Io respiro.
0: Ti amaro.
3: Se sposa io sarò, mancherò.
0: Oh, eccellenza, m'appello.
4: È giusta la sentenza. O pagar, o sposar. Bravo, Don Curzio.
2: Bontà di sua eccellenza.
0: Che superba sentenza!
4: In che superba!
0: Siamo tutti vendicati!
4: Io non la sposerò!
2: La sposerai!
4: O pagarla o sposarla!
2: Lei ti ha prestati 2000 pezzettoni!
0: Son gentiluomo!
3: Sì.
0: E senza l'assenso dei miei nobili parenti!
2: E dove sono? Chi sono?
0: Lasciate ancora cercarli! Dopo 10 anni io spero di trovarli!
4: Qualche bambin trovato?
0: No, perduto, dottor! Anzi, rubato!
4: Come?
3: Cosa?
4: La prova!
2: Il testimonio!
0: L'oro, le gemme e i ritamati panni! E nei più teneri anni mi ritroverò addosso i masnadieri! Sono gli indizi veri di mia nascita illustre! E soprattutto...
5: questo!
0: Al mio braccio impresso geoglifico! E a voi chi il disse?
3: Oddio! E adesso?
0: È vero, sono io.
2: Chi?
0: Chi?
5: Chi?
3: Raffaello!
4: E i ladri ti rapir
0: presso un castello.

0: Sua madre.
1: Sua madre.
0: Sua madre.
1: Sua madre. Sua madre.
2: Sua madre.
0: Sua madre.
1: Sua madre. Sua madre.
0: E quello è mio padre che a te lo dirà. Che a te lo dirà.
1: Suo padre.
0: Suo padre.
1: Suo padre.
0: Suo padre.
1: Suo padre.
0: Suo padre.
1: Sua madre.
0: Suo padre. E quella è mia madre che a te lo dirà, che a te lo dirà, mio padre che a te lo dirà, mia madre che a te lo dirà.
3: Al cielo tormento di questo momento,
0: al cielo
3: tormento di questo momento.

0: ecco mio caro amico, il dolce frutto dell'antico amor nostro.
1: Or non parliamo di fatti sì remoti. Egli è mio figlio, mia consorte voi siete, e le nozze faremo quando volete.
0: Oggi, e dove saranno? Prendi, questo è il biglietto del denaro che avevi, ed è tua dote. Prendi amor, questa borsa.
1: E questa ancora, bravi, gittate pur che io piglio ogni ora.
0: Andiamo di formare.

0: Conte, sarai tu, certo, il più bello.
1: Ah, se il conte mi trova, misero me. Tu sai che partito e mi credi per Siviglia.

0: che Cherubino è ancora nel castello e vedete per prova il suo cappello.
1: Ma come? Se a quest'ora esser giunto a Siviglia, egli dovria...
0: Scusate, oggi Siviglia è a casa mia.
2: Va, vestissi da donna, e la lasciate agli altri ami suoi.
1: Elvi!
0: Andiamo! E li vedrete voi!
3: Cosa mi guardi? E che ne dice il conte? Che meglio, or lo porremo in gabbia. Dov'è l'appuntamento che tu gli proponesti? In giardino, e siamo in un luogo. Scrivi, che io scriva, ma signora...

my God, where have all you gone? Where is Cindy? Ecco, prendi una spilla. Servirà di sigillo. Oh, attendi. Scrivi sul reverso del foglio.

0: Maria!
1: Stai
0: attento, madama!
1: Io sono il signor mio! Irritate sorpresa al par di voi!
0: Ma stamane?
1: Per lo dirlo stesso, o voleva travestirlo al modo stesso che l'ha vestito adesso!
0: E perché non partissi?
1: Signor!
0: Saprò punire la tua disubbidienza!
1: Eccellenza! Eccellenza! Voi mi dite sì spesso, qual voi da m'abbracciate, mi baciate, barbarina se mani, ti darò quel che brami.
0: Io dissi questo.
1: Voi, or datemi padrone di sposo cherubino, e valerò con modo il mio gattino. Ebbene, or tocca a voi.
2: Brava figliola, e buon maestro che ti fa la scuola.
0: Non so qual uom

0: che vorresti ballar col finestrino. Non mi do il più volto, andiamo belle fanciulle.
1: Madonna, li braccio, lasciate fare a lui.
0: Per buona sorte i vasi erano di creta. Senza fallo, andiamo dunque.

0: Segnate la sua patente, la in tasca rimasta.
1: E certamente che razza di domande.
2: Io non gli fa Dio Motti, ehi non ti intende. Ed ecco chi pretende che sia occultato il mio signor nipote.
1: Cherubino!
3: Or ci sei?
1: Che diamine canta?
0: Non canta, no. Ma dice che gli saltò stamani in sui garofani.
1: Egli dice, sarà, se ho saltato io si può dare che anche esso abbia fatto lo stesso.
0: Anch'esso?
1: Perché no? Io non impugno mai quel che non so. Ecco la marcia, andiamo! Ai vostri posti, o belli ai vostri posti. Susanna, dammi il braccio.

0: tigre rosse riceve pietà di am al fin si tratta d'una vostra protesta
1: seggiamo e chiama vendetta.

solita usanza, le donne ficcano gli aghi in ogni loco. Ah ah, capisco il gioco, un biglietto amoroso che gli diede nel passar qualche galante, ed era sigillato una spilla, onde si punse il dito. Narciso la cerca, oh, che stordito!

amici. E sia per questa sera disposto l'apparato nuziale con la più ricca pompa. Io vo che sia magnifica la festa, e canti, e fuochi, e gran cena, e gran ballo. E ognuno impari com'io tratto.

0: sana la spilla. E così tenere del vestito già sai di far tutto si bene quel che tu fai.
1: Cos'è? Panico in collera!
0: E non vedi ch'io scherzo? Oh, osserva! Questa è la spilla che il conte da recare ti diede alla Susanna e servia di sigillo un bigliettino. Vedi se io sono istrutto.
1: E perché li chiedi a me quando sai tutto?
0: Ave a gusto d'udir

0: stelle. Questo è il sigillo di Pini.
1: Pini.
0: È vero che mi sono giusto.

0: flemma.
1: Il fatto è se non pensarci conviene, ma pensa un poco che intorno sai di chi si prende a gioco.
0: Quella spilla, oh madre, è quella stessa che poc'anzi hai raccolse.
1: È vero, questo oppio ti può giunto ritto di stare in turnia e vivere in sospetto, ma non sai se in effetto.
0: Ma ieri dunque il loco del congresso so dove è stabilito.

0: cosa è porta, forse comprenderà. Sono
1: Marino. Oh, chi va là?
2: Son quelli che invitasti a venire.
1: Che brutto ceffo, sembri un cospiratore. Che diamin sono questi infausti apparati?
3: Lo vedrete tra poco. In questo stesso loco celebreremo la festa della mia sposa, Onesta, e del feudo al signor.
2: Oh, buono, buono, capisco come lì è. Accordati si son senza di me.
1: Voi da questi contorni non vi scostate, e a un fischio mio correte tutti quanti. Tutto è disposto, l'ora dovrebbe essere vicina. Io sento gente, ed essa

io incomincio mai a fare il scimmito mestiero di marito. Ingrata, nel momento della mia cerimonia, io godeva leggendo e nel volerlo io rideva di me.

con quella ingenua faccia, con quegli occhi innocenti, chi creduto l'avria, a quel fidarsi attonna.

dissensi, a cui tributo incensi, la debole ragion, la debole ragion, la debole ragion. Son streghe che incantano per farci mirar, sirene che canta per farci affogarci, vette che allettano per darci il fiume, comete che brillano per togliarci il lume, son rose spinose, son volpi vezzose, son orse benigne, son ombre maligne, maestre d'inganni, amiche d'affatti che fingono mentre amore non sento, non sento pietà.

Guardate queste femmine, guardate cosa son, cosa son, cosa son. Son streghe che incantano, il resto non il dico. Sirene che cantano, il resto non il dico. Civette che allettano, il resto non il dico. Comete che brillano, il resto non il dico. Son rose spinose, son volpi pezzose, son orse benigne, colombe maligne, maestre di inganni, amiche d'affanni che figgono.

0: pazzo ma la voce. Dunque un ci ascolta e l'altro deve venire a cercarmi.
1: Incominciamo.
0: Io voglio qui celarmi. Madama, voi tremate. Avreste freddo? Darmi una della notte, io mi ritiro.
2: Eccoci della crisi al grande istante.
0: Io sotto queste piante, se madame permette, resto a prendere il fresco una mezz'ora.
2: Fresco, il fresco!
0: Restaci in buon'ora!

0: quella forma è come mia. Non so se io veglio o dorma.
1: Il picciottaggio!
2: Lo sento, c'è il picciottaggio!

0: accesi fiaccoli un vecchio in pane nuovo.
1: Entriamo a bella venere, andiamo già a cenare.
0: Sì,
1: entriamo a bella
0: venere.
1: Andiamo già a cenare.
0: Al buio si dormire.
1: E quello che voglio. Tu sai che la per leggere io non desio d'entrare.
0: Io fuori sono strano.
1: E
0: vale.

questa è la contessa, a te ridete, rivetella voi stessa, il conte è la mia sposa, di propria van la cosa, toccar io vi farò.

0: di vitor.
1: Come la notte pezzica!
0: Come il polvo mi salterà!
1: Che smogna, che furor!
0: Che smogna, che calor!
1: Che smogna,
0: che calor!
1: Che smogna, che furor!